zan pa pa pa do di do di pa zan zan ba do be di ba ba do di do zan ba ba ba di ba ba do di do di yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

badu bidi ba ba du di du zit ba ba ba di ba ba du di zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.